Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Dumela digestic, digestic since go jile ka tsebe ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Pixpay ke jolo ka mehla. Ke di o morabane ka mmino o monate a ke papi. Hele radio re o renyane a botshelela se budisa ka se moyi. Se o ke sa ratang.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

tsiona le shume motho e motla pele ho rayani ya rona ya botlhano ho pola metsotso e mehlano ka mara ho rra botlhano re tla fumana matshidiso morutu sentse ya leteng o santse a hlophile tabatsa di beile hantle ka manane o tla re formula etsa o ikgethang ka jeno ile a kena malapeng a bohle ba lahletsweng ke baratuwa ba bona ba tla tobana le mabitla ka jeno.

Wena ya Gabane Mohamedi wa tsebeletso ya lesedi di bapetse hle Cabo Verde Mall Saudi Arabia papa di fedile e le noto se tlhopa ka seng papa di pakeng tsa Uruguay le Spain na papa di fedile jwalo se tlhopa sa Spain se i gapela papa di ka ntlhaelong ho noto ere kitle go fe hore hona jwale tjena Mohamedi mo tle papa di etla thagwa ke pakeng tsa New Zealand le Belgium ka tlhako go leleng Iran e botsane dipotso le Egypt ke ka mogodi tla tle di bapale ka teng he bona motho e motle hona jo bile papadi se thaguile mo mamedi e motle ya ipakeng tsa Belgium le New Zealand ebe di tla bapala joang ge tla nne ge di bone bona motho e motle go tlhabe malotsana ka tsentseng dietsa hala papadi nya bolo wa maoto galong lape ka mona ke lata batho hle ba re binela pine monate ba re haeba ke motho.

Ke tsoa tsebeletso la sedi ka re ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa di kala ne ntse o le ka ne ka jeno nna ne le na la haula di tsoa

di sini di omelo mo khabotlung na ke motho a tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele Bana mosebetsi o mphetho tse ferene hai ha ke sadula ke se ke chakela motho ke re ho bo shafela jolo ka phofu ya mofutsana ntho e ka iphella ho sa thaluwe etswe metswale le methaka a re sanasa a re santsana se inong ditaba re se di otla a di gawana bana re ka inama go mo dika ja mabele la tshaba le sahani he mo mamedi mo tlae wa tshebeletso ya lesedi la moqebelo letsatsi mme ke moqebelo wa qetela wa kgwedi ena ya phupjane selemong sena sa 2020 mashome a mabedi a metsi tsiletse.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamo lebetso tswe ke mashume ama be dile mesi medi re furaletse hora ya le shume le metso e medi tsebeletso ke ratswanga ya le sedi ke thato hatsi ya hao ke moshodi wa hao wa sebele ke moqebelo be keng ke mafelo a bege antoni kopane adimela hle ho hle mo mametseng o le hona teng nna ke dikele di magesene ke botengwa ha molete ke motho a mbadifala na kwena ha o rata ka mpisa lady soski re ka ofela azia khala san city le fihlile le sahane lena letsatsi la nyaga le we sa le re lemetse ka tshangaselo e kholo ke a tsiba hore mebila yohle e bile ka mona ka Rustenburg ho ba sotlohe e bile ka mona ka Sun City province ya Northwest me ha o tsaka mona ka Johannesburg ka mona ka Pretoria ke le etola di hora tse pedi fela ke tsa mali out ya strata ke mbolisto ke veli moloi hey hey birthday hey hey Mr. Birthday
1: hi soski.
0: Hello, hi, Jumele, mkhotsi waka.
1: Mana humanati ziakala Musan City Soski.
0: Ah, mkhotsi, ah, wena o sibile o kgetha tsa sila ho latswalo. Hele.
1: Wa bona be ya ga ke tsibile o kgetha le Musan 2026. Humanati ziakala.
0: Ke tshoja lo ga isedi ya ka meke a tsima hore kwa province ya Free State le ho dimo le hlakile Bloemfontein perenyose se o se ngata ho hlakile ho futhumetse le di justice tsena re di beletse kwa na di kafo tsena ga sa di phumodise fela province ya Northwest maemo le ho dimo ke a fe weso na re tla ka di rain coat re tla re kentse magusha di Vasco da Gama bazala
1: ga itsedi aga soski le mo mamedi la penga ya tlang ka kwano ka ziakala mona San City maemalo dimo a matle ka nnete re a tseba ke sehla sa Maria a podipodi ile ka nnete re a tseba re lo qala bona heke di bula horeng ya bobedi ho ya tshoreng ya bobedi mesongo ka mantswa mang o bone Justina tsa rona tsentle so skiketswe re ya ka ediba mo mamedi hatla pere hantle empa a pa re ngwaneso ke Maria empa maemalo dimo a matla holo a dumetse mokedi ona ngwana mme
0: ehe me ile ba etiba rona ke ya tsheba ba sentse ba qalelletse ho kena weso
1: ga itsedi ka ho apetisela botle bo mona o tsebe wena skosi skile mo mamedi la penga re bua ka sold out di tikiti di

di daba tsena tsa ho ra ya pele tsona di fella mona fela di petela ka ka lekola tsa bomba le ho di mo re tlala ka province ya Gauteng le kwetse ka ho khata dibaka ho podile Mpumalanga le ho di mo le kwetse ka ho khata dibaka ho abata northwest le kwetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsana e tshadileng a di a duma ka le bo ya bophirima Free State le kwetse ka ho khata dibaka ho podile Northern Cape le kwetse ka ho khata dibaka ho podile ka mafafatsane a di a duma dikarolong tse ka le boya Western Cape le kwetse ka ho khata dibaka ho abata karolo ka botshabela Eastern Cape le kwetse ka ho khata dibaka ho podile ntle le mo ho futumetse dibakeng tse ka borwa a the le KwaZulu-Natal le hlakile ho podile ntle le mo le kwetse ka ho khata dibaka ka le boya botshabela Tsena tsa boemelo godimo le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go ra ya bobedi tse o tla di ballwa ke diengwane moyeti. Ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena Lady Soski ke tseo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Pina e nngwe, mme re tlwaelane di

0: O mo mla tsa okeng o re a dumela dikele di hle ke ho disa princess re filwe mphuti wa ho la ka jeno a go kopela ke batswa di ba haile ke ba ha mphuti ka mane ka Palm Ridge extension 2 ke kopa mo bulele dikele di hore o ba ratwa hle a dula a iko kobeditse fela ka mo atwa etseng ka iko kobetsa ka teng ke le buile ha ho le hle ba ha mphuti ka mone ka Palm Ridge extension 2 molaetsa o mong o re dikele di ke a ho disa hle ka jeno hohola ntatuwa mosieleng yena ka mane ka Brian Stein ke re a hole a bone seding a seng a tsanga tsa ho kopelwa ke moswalle wa hae ke Augustin Lesekho ke re happy birthday a hole moswalle wa ka a bone seding a seng a tsanga tsa ho feta tsego seng a di fihlelleng se le se di FM di bela hai
1: hi Melkai
0: ha mona tle ka mo ratuwa
1: Okay, ke khuruma mamela nya ka lo.
0: Ngone dumela.
1: Ke le boela mampanza ke tile ndinimo. 35 ya dula le molekano wa hai simo mpanda.
0: Ah.
1: Ba ka rispa ka mane welcome.
0: Ah, ngone ga ba le bohela mana, ga ba le bohela mana.
1: Ke ka lo bona alangiki, dumela se hale tete tu bua lo wena.
0: Ke na kwetelele, ke na kwetelela haholo ngone mana.
1: Ya di rata di bulu tsa ka ka ho tsa. Ke go thusa mtau.
0: Ao ho ne re le boha mane re le buila ha ho lebele letsatsi le bona tech re. Le se DFM di bela hai.
2: Ai DK.
0: Dumela mkhotsi.
2: Ho jang la vi?
0: Ho a phela la la wa tsiba bo phelo ka boleka.
2: A ga boleka se ka mahau tsena.
0: Ha mona tjoe.
2: Eh a gore ke kuni se sibuyi sena sa una batho
0: a
2: u ke start a mvololo
0: mvololo
2: ke re hela le khulukwe u la nge ke mdimo o sona lo fate a u ke re tele mo tsedi tsenga tsanga ta u ke sa ke mama ha di muloi wa race ma plastic kalambazo bye siri
0: bye lala listen fm divela hi
3: hi dk hamna tlhaka
0: hamna tjwa mogatuka
3: hamnati dikhe re ke hudise au selina ndile ka munyameni mona bungfanteng ka sikha spaka au selina ndile ka munyameni ke go hola hola o bone dilemo tsengata ka budulo o dula mane go vele go lele a thunya o di tswa ke Paulina ntshiele ngwana na mane go vele go lele a thunya ke le bua she dikhe ka hamnati
0: ke le bula ha le ratela ka hle lona o hlole handle ke re
3: bye
0: aide dikele di dumela hle ke a jene ke hodisa Zianda Mabaso ke re ho yena a hole a bone tseding a seng a tangata o hodiswa ke motswala wa hai he ke lindokuhle a hole hle o re o ka manika kutlwanong K6 right listen FM divela hai
4: hello hi
0: re ka ho fela weso
4: ehe le nna ke hodisa botive le tsena ke re a hole nna ke hola ho tsane ke nna mathebetso ka mona ka Malbato
0: ao mathebetso a lwana ho hola ha mona timanyo ho tsane ya kere
4: ehe ya sa mona e tsuya le bua
0: ke le buile mogatiwa le se di FM divela hi
5: very so skilly ka nna di yela tsena excuse ke bale a pla ready
0: nda de go hlomphi
5: le nna go kgutla ho le le ke a le bua seno wa ka ma ka ra mo fresh re mo tele ke ga tsa go pela motho yena yena ke mogadi wa ntate mo ja
0: mmh
5: o ntsa re ba lo fula ho la ka manta ha o tla ba tsena ke mo seng a tsanga tsa kola di calendar
0: hela
5: o la malaki o ho le mo telele o tsela lo fetilo ngolo ha o sa le nne ke a le bua ke ntate moloi ka mo khuma mkopela
0: ke le buile ha ho lo hle ke a le bua lo no beleletsa dile monnati ba hola ha monnati le bo hle ba holang bo seng ba hlalusitse ai tse o mo boletsa o re dikele di hello hi nna ke ho di sa tabang a motsweneng re le buhile motso ke qeteleka wa bohlokwa bohlokwa motaung ba kopelwa ke nomvula mazibuko ka mane ka petsana ritse Alright dikele di ka jeno hle ke rata hore ke hodise vele out here strata ke thabotladi alright ke lovila ho le khaitsedi aka Paul Makau ka manika Durban Reservoir Hills a re dikele di hlele nna ke rata hore ke re vele a hole a bone tseding seng a thangata ba bodi metso se mehlano pele re kana hore yane ya bobedi wa qetela dumela hello hi
6: mmerga
0: ke pits ways so pits handle Eno ke sing ngumalo le ena o teng ha ga di bine se teng ka mane ka San City Sunfest Zia Khala mona tsa male skills sikes cheese.

0: O be o boloke. Disolong se jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea body lotion ka $54.99. Le mefuta yohle ya di Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka R26 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ha re latole mathataro, re phela ka o, re a amogela. Me re dula re leka. Hariki rinele. Ovani rebata opela. Ovana leta tilili.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ya lejwe, enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: This Love, Ernesto Black. Yeah, imunati pini na mumabe ni niti asala. Solo te mwana kaka mo.
1: Kiting up solo.
0: Oh, kwena.
1: Awampona kati.
0: Ati mawani nilima. Nelenzani,
1: eh? Mawani nilila wakano, kaje nukimakubelo.
0: Yo, kubai. Mabedi hora ya bohlano sebeletse na gama ntlaleseri FM SABC di tawasa hora ya bohlano di bolaki di N1 mo 80.

0: Yes, TGT, SA, o Skanyatsa. Ona le Madeleine Zungu. Ke tlhobisana le Innocent Mayela metsotso ke mashime mabedi. Kamara ra ya bohlano. Butla pele mabedi ke potela ka mona ke ya gutla.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

ya se sotho mabedi re sheba tsena tsa ICC Women's T20 World Cup in tsela pele hle mo mabedi ke bona ona le papa dentse tsela pele hona le parking tsa West Indies le Ireland ke basadi ho Ireland e hloka di run tse mashaba tsela tseng a metsi supileng re itle hape papa di hemo mabedi di overang tse le shume tse ba semba le ho tsona hona jwale half past 7 ho tla ba le papa di parking tsa England ka tsena le New Zealand hosane ka Sontaha Afrika Borwa e bapala le naha ya Bangladesh e qala metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le motsomong hoseng e sebetsang hantle hle bana beso hle sebetsang hantle mona re le tshepile e be ka half past 3 ke Australia e bapala le India ke tsena tsa basadi ka labobedi he re tla bona gore na di tlabe di eme jwang e tlabe le semifinal ya pele re tla o fa ditaba tseno o tla di utlwa go le sedi FM. Mabere ke a tswa ke itahla o teng le hlono lo tsholo o tla tshwara tsena sa merethetho fela pele o bona re qala ka ke ntho ke tshwantsiso ye bophelo ke tswa Monaka chachi sono na le Tracy Sean na Molly VX o na le Jinga Stone e biso la pina ke ka di weekend we tsa la jwang ka di weekend je. Que aporte.

Aya go bala ke sa lo minya. Mabedi hona le gaso ya papadi ya bolo ka jeno tsa mhopa le fatshe Croatia ba pala le Ghana. Papadi ene ka la me ho rengela shemele motsomong ka jeno bo siu tla fela ho sane ka ho rapile. Mesti khulu taba le tenga te buka le morana ra mo rebudi. Ho tlaba monate. Ka sontaha. Ele ho sane ho rengya borobong. Tenga tlaone le tsa papa di mona mafrika o tlaba le tenga tebuka le NS Makaya ba be di nuggets lo le ka o ke ha re tiana hape ho sane di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho ra ke botselela tsebele tsena ke mantla le sedia FM ho SABC di tabatsa ho ra ya botselela di balwa ke di engwane mo 80.

0: beletswana seri ke duletse mzwake sponono ye motho moratuwa kena itseng hey kakapa ako mathe ka tsona tsatsing lena la ka tseno ke sonta kiri ofumane le hlohonolo ofumane kganya ofumane le seri tsatsing le monate la sonta la la mokobelo wa kiri radio ebe radio ebe radio ere ke ikobe ke kgutla
1: Na kontsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

moja moja wana murati wa sabila zwa seri aju maju mama ke shine ah wabana hai beneluri minuna hauna mu amanti hauna dike talo zo hubutan tsona

0: jori bare ke mahlanyeng re a fihla a suwe jori a fihla bare se bokeng re a fihla ka mo ga katle ho Johannesburg lo kontene Bethlehem na lo ena kere e ban Karim panna we
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ho qadile ka seno se le seng emong a ka le di e monyena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng ka opanya halifo
3: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa B-Sharp ha se o tse 18.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Yo, di ke ne ke kwatetse hampe motsheare ka wana ke le lunch mane ke re hey ha ga go kwa di ke motsheare mo jwa ba ntse bua ba nna ke tlo utlwa mang le ntse le molodi le ke tlo lo utlwa neng ba ba no tsela ntse le na le thoba maikutlo le nana hey di ke ke to ba tsika mana ka go dipoto ha ke qwaqwa kwa ha le re di yo mañana ka ba ka bua Setswana ba nna ngwanana.
1: Oh, my so-so, Lady Soski, I what you wish. Gona gore o koko or tate mogolo or mocha, ai dia bo. Ra binisa mangwala. Hey, dia bo, I do me, Rati, I do me. Ke me jenra me kwa Koranbek.
2: Ai, leo, ke selontza ile mlodi mbichina mago. Kama, ka tabo velkom. Di mining tsentsweng ka matsoho tse rona ke di tsang ka matsoho ko mametsikile ka ona ka tengwaneso ke pomotse ke pomoletse o sane bona ga kena thank you.

0: Everybody wanna be in love. Langela press beat master. Le amone sing ba email yam. A DJ Sandu ikona selifikile xesha. Kena ko emkhosi waka Sun City Sunfest Rustenburg province ya North West tikumodi thodi ya halanga jone jola ka khodi na odimo. Ya pupjani ke la matsetse mashimi a mabedi le metsi sipileng. Le ke tsapela no di bela hore ho tle mo metsing ena tsabeletswa le sedi ntho tsa ha di tse taken la 20 di tse mona le ngwa botshelela. Hello hi Jomi. Romela molaetsa wa ha mo ho tse ke mo ho wa WhatsApp no bonga ya
1: FM le tswana pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: 2.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
2: Saski. KM 85.6. Bophelo ba ka boeme fela, jenana bolokiswa ke Lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa. Saski, o bua le Peter Mohokare ka mona ka botshabelo. Ha re ngwane, so re nyala shumele metso e mmedi. Tango!

me ra o hetla rikte me tso tlo ga tsantsi so tlo tlo orna ile munyaka ya ka jana go ke di kete tsa thagolo go le mashuma tsilinga metsi tsiletseng go di inse madini le be wa CE7 Funderbay Park.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntjha le technology e tswetseng pele, e futhumatsang mmele. Ka hoo, e sebetsa hang fela ha ho sisinyeha. Yo boloka o itsepa letsatsi ka ofela motsietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona ikeke ya uphoka